appena mi inesse in vale di rock. E per poco a me tammola e a niente. Le vuoi di hang ma se poppe ai go vanga.